ai i le nei afiafi pe a au ina tulu tato pur kalame o le afiafi manuia ia mai lo nei tangata fatau vaa le sui le 65 show mo le pia men Samoa soifua mai e manuia

ma male c'è lo lobo rofa sa e tosi fa la valava ma fa fanga ya o ile o bola o le nei o mo wai le nei sa o tona ai pa male lo per le mo lo mai vai